0: Estamos en www.sonicadigitalradio.com. Compártela con tus amigos.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco.